0: Abbiamo pregato la sorta di Leni.
1: E poi, se non è meglio, un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un po' di più di un

0: stata cassata per colega sezione Bubi e Calgary, cassata, non c'è più.
1: Sono arrivato a casa.

0: 227 centrale.
1: Enregistre
0: 227
1: centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale, 227 centrale